0: RTV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa chambro pundura, mi efa chambro pundura.
0: Mizara falina wanao.

0: Radio Sofia.
1: Sai che un'ora mangi? Sai che un'ora mangiai? Resta cacchio in fizz fizz. Svita cu tam nou. Rachet cu tarata si zian luant.

Enoi fotsiny aloha dia tsofotsofohy tsara ho aka ho fafiny ao fa rehefa misaraka antsika ho tatitanao fanikoavana ange no mampiasa antsika eto e tsy mandeha mikatsikatsika io fa izay taritana anay eto